0: Radio.
1: Wow, ho presente non sta sua, agevole, completo, candela.
0: Mix Radio.